0: And he's here. He is here. Welcome, wherever you are.
1: This is TW Radio.
2: Messi. Even Messi. Ancora Messi. Ancora Messi. Ancora Messi. Ancora Messi. Ancora Messi. Ancora Messi.